le Sedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba

0: mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re tiane o tse hlahlamanga e lengetsa hora ya busupa ke gotlela wena di setso mo kwena ha mo ho le moifo
1: Matumisa, Motebelo le Sonta ho tloha ho renya botselela ho ya ho renya busupa ho se ho le sedi FM fela.

Mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya bosupa a re tiano tse hlahlamang e lengatsa horra ya bogobedi thabang lenna.

0: nka ditshwantsho tse tlhakileng wetse megopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C. Fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 Encha e nang le Flex Cam. E fumana ka kontraka ya Elevate 2 Plus ya dikgwedi tse 36 ka 999 rand ka kgwedi. O fumane 5GB ya data e ketseileng kgwedi le kgwedi gammogo le accessory voucher ya mahala. Etela lebenkele. Kena ho Cell C.co.za kapa letsetsa 084-145. Dithekiso tsena di sebetsa ho fitlhela ka la 21 Lwetse. O na le melawana le dipehelo. Switch to C. Cell C.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Setshaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya science hore le hlokise madi, le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.

Mami di hleke ntse go lekana go bile monato bana wena Nati fellow ke mena o hlatlang o latela a ene tsebeletso ya lesedi a thank you hangwe thank you habedi thank you gararo number 1 e khatela pele e ditse maemong a pele mami di hleke jeno re ka ofela le tla ganwa le go khothumetswa ke ponto wa selebu a pizza to money. I'll say horrenya boraro di papa di le tsona lo ka hoke. Mirritito ka jeno ke le hlano lo tsholo ka kapa. Pasane temponto. Apocalyptic Uncle Waffles Sean Music. Two spin jigeleza. Bye bye. Mafelo a beke.

to spin jikeleza ho ma hlogo ho re ka le sheme le metso me di tsebeletso ka le sadie FM SABC editaba o di balwa ke sibuhudi motsi wa tshweu.

Mamedi di fella mona di tabatsina tsa hora ya le shomele metso e medi a re tiano tse hlahlamanga e lengetsa hora ya pele ponto wa selebe.

0: Hi ba ke tekala sa sila solo ka jeno happy happy happy happy happy birthday to you ke tika o bona sengata mo di matla o pate mahlonga batho ba sa batleng ho bona o thabile Africa bo radumela hleya le bohle ba mametsenga SABC plus ba le hole ba le mo se o ma wa hle ke tsa ba teng ba mametseng le Sedia FM at www.sediafm.co.za adiasiv channel 806 khana hantle hle le tsa se ho aba ta bane a ke di pula fela ya ipotsa na wena o etsang a pula ntse kana ka empa ena monate ha yes la monate man radio la monate le pula ena ha monate a tla fela shop ene pa etse what le o je bo nna wa mo empa di ba ka di qaba o pola di ba ka di qaba so di jela ho
1: ke mo a tsama le mphuthe ke re yena le batho bohle ba hola ha ba hole batho thank you rawane ponto
0: ba me se jo lo sebe le sale se di warra dumela le seria fair dumela
2: hello ponto le ke
0: e sapo ho joang
2: ho sa bo le nna tsama o tsena mana ka re bonye ke kopela tsolo tsa ka tsona ke bonolo mo jang o ka nna le ka madinya na na tsia le futhi ke na hola hola ba le se di ntse nga sa o tsa di mo se tsago
0: Let's see the monato.
2: Thank you, Ponto Janabo.
0: Mamese Ponto was a little say your fair, but to me.
2: Hello, Ponto, guy.
0: Hey, who's what?
2: It's a guy, Ponto.
0: How many are you, Manga?
2: Timan Kadikava, Kamisima, Orange Bean.
0: Hey.
2: Now, Langajan Kimawaka, Kimaman, Java, to American Tilamuna, the Hilbara Haika, Ahuna, Ahuna, Bonadilmose, in Senata Ramurata.
0: Let's see the monato. Oh, guy, where Nami Hatiling.
2: Ah,
0: come on, who could put you at
2: the
0: garden? Come on, go Randy Vili,
3: Garamilla,
0: a pool. Who for to me?
3: Celestia Fair, Moponto was a little horse. Hey, what's the left? Hey, who's what? Hey, Casima, Timan. A Hamonati,
0: you want a manga? Jacob Mara,
3: Cheza.
0: Hey, Tara, kela sa dia fair, mutumela hle.
4: Hi, bonto sele.
0: Hojo.
4: Hey, kya tira ka?
0: Ha mona, ti ke manya o ke buang le yena.
4: Hela ho tlima ha tso se se ka mona ka mpumalanga sa class.
0: Hey.
4: Ke kopa ho di sa ga di bana ba ka yena ke mmathata le sotetsi. O di na mola ke le la kwako.
0: Hey.
4: Ke ra hula hula ka ba khokho ba di lantsa le jalo ga ga di bana le le gato le ke re modimo ke o my sister
0: let's see le monate o tlwa
4: thank you thank you ponto
0: ha ba hula ba bone se di nseng a takela se di FM dumela
4: dumela ponto wa selebo
0: ho jwa
4: ho monate ho jwa ponto
0: ha monate ke bona mangae
4: ke tla ja wa tani ka mo ke
0: e o thabile bana
4: Ake
0: tabi le ponto, ho tabe se ho le. E ga u ka u bona. Fa se o se
4: Ha ho le ho bani se ga le malo le ponto.
0: Eke, ba bise.
4: Ela, se go pela go le se mantwa, o dira ka kwana ka kwa bolata, o a ke teka. Le se le sa hai ke le sono lo tabala, le o ka kwana ka tlokole. Ke ga ba hole ba tswa ba u di se ke ne ke tshwatsane. Thank you very much ponto.
0: Bona le tsa tsile monate go wena wa utlwa.
4: Le wena go le se di phusha ntate di phusha.
0: Ba re letse. Ke le se di FM dume.
5: Ba ke lo ponto.
0: Eh ho jwa.
5: Ke se se se jwa.
0: A ha monate ke bua le mangae?
5: Ona nya ke jeng ma tetela ma pedi.
0: Eh.
5: Ke kopa ho hudisa ma challenge wa ke. Yena ke mohlomi sepelo o ya hola ka mana ka Gauteng ke re mohlomi a hola bona tsa di tsenga tanga a se ba se skundo mo rate ka mo ga di tshegeng tsa di tlo tso tsela mna te pont
0: oui madumane
5: oui madumane
0: Oh, ye matuma, hari. A ke mashe mama bedi lo meso metlana meso zoom. A pele re fika o renya pele o khotla ba lwa ditaba mo mama dihle. Letsa sile monate ka tlolo mahlonolo ba kula ba fole ba batla mosebetsi ba ofumane. Tlwele sa monate ka jeno, ntle le sithiso eng ka pa eng. Mama se re ka ofela le ponto wa selo ka jeno. A kiting bakeng sa mosebetsi mo le nna pele molodi ka ba le tsa sin la o sasa. Re nya le shomela mosime, impa ka jeno o itse ponto tsa borata. A metsa se ba pa di se ba pala hantla ka o fitisisa ka rolo ba. Se ba tsisa ka bana ka motsio tsio tsa o korela ntla tsentla haholo. O sene microphone mo se o etsa sa mosebetsi ka ba tsala matsatsi. A re le tse ponto ba selebo. A be di hle. A ke tsebe nanga iketsa. Ke re tla ke etse tsena ke batla gore ke tlo onkela pina ke khutla bona re tlo qatela. Ke bona mehala ya panya panya ka kwa batho ba ipatla mo yeng empa. Pele go latela pina kwa re ke etse tsena.
6: Se khurani entertainment and projects. Mohole le Sedi FM ba o tlisetsa all white total praise and worship. Le le bo se khobela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona le bo se khobela. Bunowa, Ayanda Ntanzi, Koli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, Lenao Mabote, Mosebetsi, o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler box di a kena tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke all white. Tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
7: Yes, come six man.
8: Sekhona le, ndithi esi rekhodi ifikile ndoda. Umsekezeke lona ibhalwe sekase elokishini yabona.

0: ke ho ma ru me ba ma me ru a tshebele tsa re tsedi a demo ha di tso di tsebela re ha ma me lo pontu a sere ho ha ma me lo
1: a ke tsebena ho pula ga

Male ho le seria fema le skelantsia mabeli shabana kwa tle ho rra ke bohlano tsebele tsena ke mantla le seria fema SABC di tabatsena di tlobala ke di kilometer km Kenny Medupi.

mabele re pele ke tswa ke utsibisa re ho sane ho renya boraro maruma kalanse ba pala le olano peretse ka royal ba fuke rustin bed tabo ko fo tabo le tengle nes makanya ba one le tsena ka botlolo ho le seri affair Itse ke mere tshetho ka jeno tabale tsono lo tsule mpa pele mona ke tlhakisetso bo hahlaudi Ya ha mahlatsi di ya ka bohlale di buja di buso ba ne sero tswana se teng jwang mo Na ke mo tsusi ke ja matshoso Horra ke botselela tsebeletsona ke mantla le sedi FM ho SABC di taba tsa hore a botselela di bola ke KM ke dikilometara banna Kenny Modupi

Ditaba tsena tsa hora ya busupa re di feletsa ka di temperature ba keng sa osane re kala ka province ya Gauteng a Pretoria 12 ho ya 25 Johannesburg di tla kala ho 11 ho ya 23 a Tafelkop e tla ba 10 ho ya 24 Mpumalanga Mbombela 1525 Emelo 923 Standerton di tla kala ho 10 ho le ba 25 Limpopo Polokwane 1224 Phalaborwa 1727 Tsanina 1323 a Timosina e tla ba 17 ho ya 27 North West at Klerksdorp 1224 Potchefstroom 1324 Mahikeng 1324 at Rustenburg le ding e tla ba 14 ho ya 26 Free State Bloemfontein 1122 Welkom 1324 Bethlehem di kakala ho 10 ho ya ho 20 Northern Cape Upington 1726 Kimberley 1423 Sutherland di kakala ho 7 ho ya ho 22 Western Cape Cape Town 1530 George 1019 Worcester di kakala ho 11 ho ya ho 27 Eastern Cape Kabega 1422 Kukombo 1523 Port St Johns 1623 Atimthatha itlaba 8 ho ya ho 23 KwaZulu-Natal Durban 1724 Richards Bay 1726 Ate Pietermaritzburg di tla

0: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Le di 6 pack dife kapa dife tse pedi tse di 500ml tsa biri ya Heineken Lager kapa tsa di 330ml tsa Savannah Cider ka 190 rand. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 20 September 2026 ha Shoprite Liquor Shop fela.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Mayatuma Radio. Idimam lemonga watsebe how a fella. Ngeke balunge. Abana luka ho ha. Rico mebile jonga ba jonga ke lesi FM. Botsebe dilemonga tseno tsa mo 90s. Nako nga tsa bo di kwaito. Uno na mebonga tshele kholo tjena. Semi bana bana tsene di bitswa di pepe. Onzo di pula di pepe.

0: Hi, hi, DJ. Hi, hi. Ke na le wena, ke na le wena, ke na le wena mokele, ke na le wena till the last hour. Ho mametse ke jeje maphutsi mokwallo Free the Fort. Ke dutsile tsotso ma maphutsi ho mametse ngwaneso. Ha re hore nyo qetela le di soski, ha re ke ngwaneso.
1: Seso. Ha o le jalo ho jwana. Mo mametse o mo kenya fustan. Oi, Fostan. O mo kenya yo. Mengo le bile mona tsa tsila kala ka shukule na ne bile ke mathamma ga thuni ha u fila go senda la mana mengo la ga ke ke ha metalo o kena molaleng wa ka mona go go ka ke a lora a yo ba yo ba su su su su ke ka nya Samuel Mahlwadi ya Vicksburg ha lo jwa lo jwa lo su su ha lo jwa ho jwa lo ma su su za a yo
2: hi lady soski hi lady soski le ka ngwaneso re teng wana mme ha ke phumotse ke mametse go mametse ngwana mme ho photse mpapula eno ha iyo ha iyo ha ene ngwana mme ha ene ka kwano ka mafahlaneng tuile ngwana mme ha o le jwalo o jwalo le di soski bua le skeme keme datwana le dinjanyana ka mafahlaneng tuile go mametse le di soski ha o le jwalo o jwalo ha o le jwalo o jwalo
3: le CD FM ke mole hey mo wa bo wa setso le puo ya seso
4: Baeti ba bane nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale
5: re le ba paralyzing
4: hai ba utlwa eta le se di FM ya baliantle ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matle a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao Ya se sheke sheke nse tumen sa ba E to re haure papa Tabe rele ba ema fofane mba machamba ba o artambo Rile bile bu itabi sombo sa le bale he Morre tsa mayanga di 31 October O fitel la ka di 9 November 2026 E tsa bo nete ba hore passport ya o inu kile Shashuba di toko mani tso oshe tsa hao tsa li eto Nuki se tsa di aparo tsa hao Mi wi tu ki se tse li eto Le maka tsa moho le se di FM Banken sa kaiso le se di e wi Iko panye le rona ho 087-292-7668 Mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel
6: Dere ke ya bona o di bonela haufi thabatsane tsa badi o di bonela haufi thabatseno tsentle le mawatle a ka mono weso selekenhleke sena se iphumane hang ka mona ka Indonesia weso wa uwe ke batho who are badi me ke a tshepa gore bo hlebeleng gore ba se ba entse tsohle tse lokelang ba se ba qalelletse ho phakela hana ba le tsena ba no so so kai weso o se utlwa ke re se fofane se go dododododo Tsamela sa ke ga tsheke le sedi ba be di se ba metso se ke ba shube a ba be di le metso go bong pele re khitla ho ra a ya le shume ene go nketse a zex bantwidi are imali a na motho a sa e batle chalete seno go no go ba sa kuga e mo ella ha bona di e re ya shopong ka yona mali mangwa e batla fela he ya sebeletso mo go tswaka yana e go isfa teng o hang o tu ya sebeletso ke ka hona he ke qhinang ha kana kana ha go pona le batho ba ntse ba ke la batho e di chalete tsa bona ka mahahapa so ba di sebeleditseng ka thata a 086-3003-084 086-3003-084 ke nomora mohala weso mo ka ntshwarang teng ke kutlo rena wena la hao le sa sibeleletsa o bile ho etsa langa bophelo ba hao jolo ka ile mafelo a beke tjena mola sa o kene ka no ho whatsapp o re dikele di a o le jwalo ho jwalo e ko mametse tshebeletso na le sedi hlekele ka bona ka petsana mathagantleng aga o nna mafelo a beke a ka monnate haholo ke ditsile wena fetlela ho ya le shobele metsembedi ke lo la holo geling o mo molaetsa o re hello lady soski ke ketlile ke le lape mona hle ke na lwena ha ke itse ho hang e le ha monna radio ke Delta D magalanyane o ka mane ka matlosana bokone bo phirima ke le buile ho le ga itse di aka le se di FM dibela hi
7: lady shaski
6: hi dimela ga itse di aka ho jwang
7: ke pitse o pitse
6: ha o le zwa le ho jwa le mkhosi
7: comrades ba ta tete
6: mhm
7: e comrades ba ta tete @gmail.com
6: dimela weso
7: e ba nya ke ntse sponya ke mona ati ke mametse wena ka nnete ha ona lead ho ka itala ntle ho ke mamela wena o ho puta jali e mandulo kwana e ke a bolela
6: ka kwa go kusa di thodi lebetse
7: ntotso lebetse ka nnete se di lebetse ke tare
6: ke le so ke le bula ho come right sabata
7: all right
6: le se di FM di bela hai le se di khoso
7: Hey,
6: Hey, what cars are so bad? Hey, boys,
7: I'm going to go to the house. Thank you, Johnny. Make the Kubong on a Guanam Chan.
6: Yonahan, Malum.
7: Yeah, to the Kubong. I was an particular cherry gang.
6: Mhm.
7: I silenced the Pika Chica for a Mozart Timona. I.
6: Hey. Yeah. Ah. So, what's the name of the game? I'm not sure. All right.

0: Allez, soski, kgotso ngwanamme, ke ntse ke o jele ka tsebe ka mona ka 89.9. Ntse ke le mosebetsing soski mane, ke ntse ke theowetse ka thata. Tla tšhaisa sane o seng ngwaneso. Ee, a ntse ke o jele ka tsebe, ga e dume radio soski, ga e dume, ga ba pakele soski. E tla di ka mona ka Bloemfontein dango
1: ke lebela ho le ga itsedi ya ka tse a ba di metso se se re ma hantle ba le shebele metso e mehlano pele re kana ho renga ya le shume ke la kwa ho re he ke demo tsokong wa rona classics vault ke le tabula ne sa maoba a le maoba ane no di he di ke na re ba ba sengwe e peng hantle ho bana le ba ho renga ya le shume ke tloetsa ntwe se kana ga letho ke re he a re eh.

0: A Lady Soski, Lady Soski. Aish. Cooper, Cooper wo etsa ntho e ratang. Cooper wo etsa ntho e ratang. Mino monate. Ke o mametse ntse ke pusha last night ke Themba wa Ntaka ka Central University of Technology. Ha re ye Soski o fihlela renya 12. Tankosi.
1: Lesedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle. Soweto. Mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download-e SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.
2: Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
1: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya, mme naha e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelo.

Evati Jove udlala kamnandi ore kanja. Hari. Hello. Shi shi shi. Shi shi shi.

babe, udlala kamnandi. Jobe landan, mpo 69, kamu manje bare, suka endleleni jobe. Kela konke la semdip ne yaphela buhle, bare shela phela. Babe dubule monate ha ho le hlobo le wena busumba ka jeno. Ha ke tsakwana tempontse wa selepo re a go go palena ho tla ho renyana le shebane ba semedi ho fetela ho renga e ya bobedi. Nna ke dikene di ba gesene ha re belegetse yana hape a baking e tlang. Nna ke fela ke mafelo ha o a monate a beke. O itlhokomela we sohle. A go sia ka di plantan subzen kidas fila sande lemonade bare aikale. Ke mafelo a beke mo go se ho so le jalo.

Lesedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.